Ovo temi o tatu taral tau. Ia ole so, fabia sfulu ia lona malu, se io adula vesfulu male lima, lona malu le so, ia sa atou luvavafu inai dimu I te tono lomu nei. Ele aso tae au sulu matango fiele lai fitu lona malu lu, se io adula sfulu male ono lona malu. Aso lulu iwa bena avon suru maatango fiele la e ono luna malulu se o atur sifuru malili maluna tau malu. A ole aso tofi e fa amalu malu le aso tolu luna tau malulu e o atur le iwa luna malu po le malulu. A wina a lalo ifo sifuru e malulu le aso. A e fa bena avoi on aia le suru maatango fiele la nisu taimi. Tātou o atule asa fraile e Paolo nisu taimi, wa aia le suru matango fio le lai nisu taimi, e tolu lona malu lu, se o atu sifuru malitasi lona malu. Asa tō nai e suru matango fio le lai, fa lona malu lu, e atu sifuru malifitu, asa sa suru matango fio fo le lai, fitu lona malu lu, e atu sifuru malifitu. Ia, ona o mailele a sunga fua e suru matangu fiele la fitu lona malu lu e o atu se fulu male valu lona malu. Ia, ni sina o tatu tala le tau mfai ona faa mamu wina le so ia wā lava lo no fisira fia. Ia, e fai fata tau fo ia I fo fuanga le nei vai aso male faa ngā so longa o ngā luenga pe ona masani ai. I vaiaso, jai jasi, al deminei, ia leo o lua sifuru male lima nei minute, o te ai leitu la e lima, ili nei fo I vaenga le afiafi.

come io sarò vecchio e leggerò le lettere da me accanto al fuoco. Rivedrò con la mente a poco ogni giorno in cui ti amai. I baffi appassiranno sotto il pianto mentre ricordo col tempo il lieto. E a te penserò nel mio segreto, se la memoria non sarà andata al vento. Se sembrerà sentire la voce mia tra le mani del vento dell'inverno, se sentirai che la notte e il giorno la nostra vita è stata pazzia.